0: Ebbene, amore, ci sono i miei con le cose nei.
1: Devo. Let me know when you're done. We'll meet up behind Randall's.